col pulmino da cucchino un po' di torno. A carne da panda, la fenonde fiorendona, più chitrina da fileta, più bleda di salsa, da sinne posto vaso, più le fuco. Corizzino da cocchino palito, stamattina se d'allora potrei cammare sti scherzi mu, e li gambe trappina dove mu, mi chiede che sei a ligo, e buono potono mutare.